la radio più ascoltata nel Mugello. Click, clack, plastic heels, stone blocks.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come ho.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 3.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: traliccio, pur sempre l'unico.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 33 minuti.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme.
2: Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì i treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione delle 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia.
1: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita commissione consiliare speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
2: Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che per consentire l'esecuzione di lavori all'applesso scolastico da lunedì 13 a venerdì 17 luglio saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Don Minzoni e piazza Margherita Hack. Tra i provvedimenti il divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Minzoni nel tratto compreso tra viale 4 Novembre e via Romanelli e in piazza Hack. Il divieto di accesso in via Don Minzoni nel tratto tra viale 4 Novembre e il civico 14 e in piazza Hack. Il divieto di transito nel tratto di via Don Minzoni interessato dai lavori con accesso riservato ai mezzi d'opera. Restano esclusi dai divieti scuola bus titolari di contrassegno invalidi, residenti autorizzati alla civico 14 di via Don Minzoni, mezzi ali a veicoli di soccorso, antincendio e polizia. Vengono invitati i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare

0: Un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Sono le 7 e 29 minuti.
12: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Il ristorante Torracchione, presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a Torcetta diretta anna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
12: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello,

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata a 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A?
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli. Affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile. Segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

paura, ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie.

Le carte del futuro non le ho lette mai. Sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello, in particolare prosegue il piano di controlli interforze e passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito.
3: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della pubblica assistenza Maria Buturlin presso la sede della pubblica assistenza in via del Pozzo a Barberino di Mugello. La filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei 2 primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di Un Parco di Musica e Altre Storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze S.P.A. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi. Introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze.
2: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15. Con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste.

0: estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e, fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
8: Sono le 9:59.
0: Radio Mugello Notizie. Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'unione dei comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
8: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8.20 alle 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sulla Lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff, costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Giovedì 16 luglio gli iscritti potranno alternarsi sullo strumento accompagnati da musicisti professionisti in una jam session. Venerdì 17 luglio la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355 Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256 Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092 Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729 Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903 Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903 Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375 Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492 Signora 54 cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186 Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210 Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona Dicomano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730 Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298
2: Sono le 10:35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000 Radio Mugello.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001 624
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello.
12: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Regione Toscana sosterrà la città metropolitana di Firenze con un contributo straordinario fino a 150.000 euro finalizzato alla realizzazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali relative alla viabilità di collegamento fra la Val di Bisenzio e il Mugello. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento approvando la seconda variazione di bilancio dell'anno proposta dalla Giunta. Adesso sarà necessario procedere alla stipula di un accordo tra Regione Toscana e città metropolitana di Firenze per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. La scelta da parte della Regione di finanziare la nuova viabilità di collegamento strategica fra la Val di Bisenzio e il Mugello, ha spiegato il presidente Gianni, nasce dalla volontà di intervenire per potenziare e rendere più sicuri i collegamenti tra questi territori. Pensare collegamenti migliori per la Val di Bisenzio e il Mugello significa non solo migliorare la vita quotidiana di migliaia di pendolari e cittadini ed aumentare la sicurezza stradale, ma anche dare impulso all'economia locale e ad un turismo più diffuso e sostenibile. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Anche nel comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato 2 gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio, un percorso che comprende 9 appuntamenti di 4 ore all'insegno del controllo psicofisico attraverso il fare musica, in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio dei segni per dar vita ad una immediata struttura musicale, utilizzando strumenti a percussione. A conclusione del percorso si terrà uno spettacolo al Teatro Giotto di Vicchio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Tram di Firenze S.P.A. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze, con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni. Voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Stefano.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36.

0: Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è ufficiale. Autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Qui su Radio Mugello c'è il Fabio Orgoglio. Sì, sì, sì. Starò con voi fino a mezzogiorno. Ci siamo, Colò? Sì, Gabri Colò in regia. Vai che si parte, vai di musica.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: questa sera la seconda semifinale, questa sera sapremo qual è l'altra squadra che andrà appunto in finale per i mondiali di calcio. In campo per la seconda semifinale Inghilterra contro Argentina, partita che si potrà vedere in chiaro su Rai 1 ma anche su DAZN per chi è abbonato. Pronostici, il solito pronostico del Fabio Orgoglio? Dopo. Intanto magari pensateci un attimino anche voi. Chi vincerà secondo voi questa partita?
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Stranamente vedo che i vostri pronostici a proposito di Inghilterra e Argentina sono molto equilibrati, molto bilanciati. Tanti di voi insomma più o meno si dividono tra la vittoria al 90esimo dell'Inghilterra, tra la vittoria al 90esimo dell'Argentina, molti pareggi, anche il pareggio chiaramente. Alla fine chi è, se si pareggia si andrà ai supplementari, però chi scommette, mi raccomando, fatelo con moderazione, ma se qualcuno di voi fa intanto qualche piccola scommessa legali, quelle, solo quelle legali naturalmente, qualcuno, insomma se si scommette X dopo alla fine poi si va ai supplementari, però ci sono anche molti di voi che mi hanno detto finirà ai supplementari, poi dopo si vedrà, naturalmente si vedrà. Beh, dopo vi dirò anche il mio pronostico. Vedo che i vostri sono piuttosto vari, ma c'è un equilibrio, insomma, tanti per l'Inghilterra, tanti per l'Argentina e anche tanti pareggi.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sesto fiorentino info@gramsci-adecco.it, per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
0: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: pranzi con i bignè.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: In questa seconda semifinale ci sono finite due squadre che io, diciamo, che non mi sono troppo simpatiche. Sì, mi riferisco all'Inghilterra e all'Argentina. Però la più forte delle due è sicuramente l'Inghilterra. Oltretutto l'Argentina è arrivata a questa semifinale con molta fortuna, sì, è vero, è un po' il modo di giocare di questa squadra, molto pragmatica, molto spietata. Lo è stata tantissimo in questo mondiale, anche fortunata se vogliamo, però se è arrivata in semifinale tutto sommato qualcosa di buono l'avrà anche fatto, però gioca male, proprio non si può vedere, probabilmente forse una delle peggiori nazionali viste a questi mondiali. Nonostante ciò però l'Argentina è in semifinale. Pronostico del Fabio Orgoglio: vince l'Inghilterra, che tra l'altro mi sta altrettanto antipatica come l'Argentina. Questo a voi non interesserà, però ve l'ho detto, però ha qualcosa in più l'Inghilterra rispetto a questa Argentina, quindi secondo me pronostico vittoria dell'Inghilterra.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Estate 2026, estate con Radio Mugello. Buongiorno, buongiorno, Fabio Orgoglio insieme a voi. Mondovisione è il programma che state ascoltando. Buon ascolto? Buon ascolto e buona estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Vamos, vamos. Sabio Orgoglio se ne va. Vi lascio con i programmi di Radio Mugello. Sempre con voi Radio Mugello. Vado via, tornerò con voi domani ore 11. Bye.
11: È mezzogiorno.
12: Radio Mugello Notizie.
13: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore, in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento, fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme.
14: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff, costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Giovedì 16 luglio gli iscritti potranno alternarsi sullo strumento accompagnati da musicisti professionisti in una jam session. Venerdì 17 luglio la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21:15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21:15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Nel comune di Scarperie San Piero sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Il programma inizia venerdì 17 luglio con l'apertura della segreteria in viale Matteotti presso il plesso scolastico di Scarperia. Sabato 18 luglio sono previste al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Women su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: State con noi e state con Radio Mugello
10: in ogni momento della tua giornata.
11: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: www.radiomugello.it.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontasieve-Borgo San Lorenzo è stata programmata una rimodulazione dell'offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. Durante la giornata saranno garantiti treni a maggior domanda del mattino e della sera. Saranno effettuati dal lunedì al venerdì treni da Borgo San Lorenzo a Firenze e Santa Maria Novella delle 5.35, delle 6.08 e delle 6.32 e da Firenze e Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo delle 16.55, delle 17.55 e delle 18.55. Il sabato saranno effettuati tutti i treni dell'elenco ad eccezione del 18.934 e del 18.967. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. L'aggiornamento dei sistemi di acquisto con la nuova programmazione è prevista per il 19 luglio. Gli orari dei bus sono visibili nella sezione infomobilità del sito di Trenitalia.
3: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale Statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa. Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello. In particolare prosegue il piano di controlli interforze passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della città metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito.
2: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8.20 alle 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenza e la gestione del conto corrente.
3: Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico SPA, con prospettive di recupero legate ad operazioni speculazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Fratini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'Unione dei Comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente. L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Sagginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato a una nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Sagginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
2: Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jam Lab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19.30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli e eventi.

come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Giovedì 16 luglio gli iscritti potranno alternarsi sullo strumento accompagnati da musicisti professionisti in una jam session. Venerdì 17 luglio la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio, intitolato Quanto è grande l'universo. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei 2 primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per cena, da prenotare al numero 333-6442042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'associazione culturale Penelope Barberino. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'associazione culturale Live Art con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o La Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi
corsi del Parco Avventura

0: test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali.
1: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
0: Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: State con noi. State con Radio Mugello.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.
16: Non resiste, dai emozioni. Mi incantavo il terrorismo.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli a Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: A The Lodge Farm. Giovedì 16 luglio ore 18:30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio. Dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

mi salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: regolare.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 15:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jam Lab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19:30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alessandro Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Nicolo Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la box Val di Sieve, Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane. Uno stabilimento balneare a tutto tondo. lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: Ad Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
13: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose

0: forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001 624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto.
3: Notizie importanti per chi viaggia sulle linee ferroviarie dell'area metropolitana di Firenze, con provvedimenti di circolazione sulla linea Borgo San Lorenzo Punta Sieve, con nuovi orari a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sui treni. Il problema è legato alle alte temperature che hanno provocato un consumo anomalo delle ruote dei convogli, aggravato anche dall'attrito causato dalle numerose curve presenti lungo la tratta. Per garantire la sicurezza del servizio, la circolazione è stata rimodulata già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane. Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì saranno effettuati i treni in partenza da Borgo San Lorenzo alle 5.35, 6.08 e 6.32 con destinazione Firenze Santa Maria Novella e quelli in partenza da Firenze alle 16.55, 17.55 e 18.55 diretti a Borgo San Lorenzo. Il sabato sono confermati tutti questi collegamenti ad eccezione delle corse delle 5.35 e delle 16.55. Gli altri servizi sono sostituiti da bus da parte delle istituzioni, che pure ricordano la necessità degli interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza e la circolazione, la richiesta di assicurare servizi sostitutivi adeguati e misure compensative per gli abbonamenti.
2: Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi. Ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 da alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30.
3: Il Maggio Metropolitano di Firenze propone giovedì 16 luglio alle 21 al Giardino Bob Kennedy di Firenzuola Verdi Game. Tutto nel mondo è burla. Lo spettacolo di 20 lucenti ha ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È uno spettacolo di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere del compositore quasi certamente più conosciuto al mondo, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista, l'uomo di cultura, il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita. La regia e la scrittura scenica sono di Manu Lalli, l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Loggi, il maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna, che dirigeranno l'orchestra Cupiditas. Interpreti gli attori Elena Di Pasquale e Francesco Grifoni. I cantanti saranno Nicoletta Capetanidu, soprano, e Alexandru Tiba, tenore.
2: 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
3: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di Compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 33.

0: Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello,
5: estate in musica.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata a 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi, con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi, dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
2: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
3: Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita commissione consigliare speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consigliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara: l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Hey, hey! 20 mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 41 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: A The Lodge Farm. Giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
6: Da Punta a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punta a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello. In particolare prosegue il piano di controllo interforze passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito.
3: Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il comune di Rufina acquisisce 2 immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità della amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026.
2: Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Fratini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
3: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto, con ingresso gratuito, si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alessandro Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la box Valdisieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
11: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello. Fuori tempo.

oltre un sogno rubato e pagato col sangue che ti riga le guance. Ci sta un mare che inghiotte la vita di notte, c'è una bocca che piange, oltre il filo di spine che segna il confine, oltre un sole di ghiaccio che uccide, c'è la fine del viaggio e c'è una bocca che ride. Nascosto nell'acqua un mostro chiama il tuo nome, non prestargli attenzione, è un vento che soffia sul fondo del cuore e fa sempre rumore, è una disperazione che viene per mordere e pietrificare, ma lontano c'è un posto che non conosco e io ci voglio arrivare. So che avere paura è normale, serve per farti trovare il coraggio, e a volte un assaggio di morte fa bene, ti prepara al naufragio, è un miraggio, la corrente arriva, non remare, fino a quando non saremo arrivati.

lingua straniera, c'è la fine del mare. Oltre un sogno rubato e pagato col sangue che ti riga le guance, ci sta un mare che inghiotte la vita di notte. C'è una bocca che piange, oltre il filo di spine che segna il confine. Oltre un sole di ghiaccio che uccide, c'è la fine del viaggio e c'è una bocca che ride. Oltre mare, reggiti forte in faccia alla morte, tu non tremare nella tempesta vostra.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme. Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara: l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa. Notizie importanti per chi viaggia sulle linee ferroviarie dell'area metropolitana di Firenze con provvedimenti di circolazione sulla linea Borgo San Lorenzo Punta Sieve, con 9 orari a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sui treni. Il problema è legato alle alte temperature che hanno provocato un consumo anomalo delle ruote dei convogli, aggravato anche dall'attrito causato dalle numerose curve presenti lungo la tratta. Per garantire la sicurezza del servizio, la circolazione è stata rimodulata già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane. Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì saranno effettuati i treni in partenza da Borgo San Lorenzo alle 5.35, 6.08 e 6.32 con destinazione Firenze Santa Maria Novella e quelli in partenza da Firenze alle 16.55, 17.55 e 18.55 diretti a Borgo San Lorenzo. Il sabato sono confermati tutti questi collegamenti ad eccezione delle corse delle 5.35 e delle 16.55. Gli altri servizi sono sostituiti da bus da parte delle istituzioni, che pure ricordano la necessità degli interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza e la circolazione, la richiesta di assicurare servizi sostitutivi adeguati e misure compensative per gli abbonamenti.
3: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'Assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'Assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo Statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
2: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi, con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi, ma ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due, e come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
3: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto.
2: L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Sagginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato a una nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Sagginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari: dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
3: Torna giovedì 16 luglio il mercato contadino in via Sacco e Vanzetti, negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo. Il programma prevede dalle 17 in poi il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19 il laboratorio per grandi e piccini che noia questi insetti a cura di Jam Lab Education, attività aperta a tutte le età. Alle 19.30 il concerto degli Idea, musica dal vivo con un viaggio nella storia del pop rock italiano.
2: Il Maggio Metropolitano di Firenze propone giovedì 16 luglio alle 21 al giardino Bob Kennedy di Firenzuola Verdi Game Tutto nel mondo è burla. Lo spettacolo di 20 lucenti ha ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È uno spettacolo di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere del compositore quasi certamente più conosciuto al mondo, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista, l'uomo di cultura e il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita. La regia e la scrittura scenica sono di Manu Lalli, l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Loggi, il maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna, che dirigeranno l'orchestra Cupiditas. Interpreti gli attori Elena Di Pasquale e Francesco Grifoni. I cantanti saranno Nicoletta Capetanidu, soprano, e Alessandro Tiba, tenore.
3: Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena: il Festival delle Frazioni, promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il Re della Giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppe Pina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo Alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Torna alla rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30.
2: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di Compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
3: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul Lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della pubblica assistenza Maria Buturlin presso la sede della pubblica assistenza in via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio intitolato Quanto è grande l'universo. Nel comune di Scarperie San Piero sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Woman. Il programma inizia venerdì 17 luglio con l'apertura della segreteria in viale Matteotti presso il plesso scolastico di Scarperia. Sabato 18 luglio sono previste al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Woman su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2. 2, con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:02.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Perché?

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
8: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, 100% successi. We'll be right back.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Fresca, magica, unica. Radio Mugello. La radio.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Scriviamo la nostra

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: All'indomani dello spegnimento dell'incendio divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 sui crinali di Villore in località Poggio Altiglio, i carabinieri di Borgo San Lorenzo tendono ad escludere l'ipotesi che il rogo sia legato in qualche modo alla presenza dei cantieri per l'impianto eolico del Monte Giogo di Villore. Se è ancora presto per formulare ipotesi precise sull'origine del rogo, si può però escludere il legame con i cantieri, dato che le fiamme sono divampate in un punto relativamente lontano da questi e difficilmente accessibili. Rimangono certamente aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un innesco per errore da parte di qualche escursionista. Anche da AGSM viene precisato che il rogo è rimasto fuori dall'area di cantiere, spiegando che nella giornata di lunedì le maestranze hanno collaborato alle operazioni di spegnimento fornendo alcuni escavatori per permettere ai soccorritori di aprirsi un varco anche via terra e raggiungere la zona delle fiamme. Prende il via il percorso di revisione dello statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara: l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
3: Dopo i primi appuntamenti a Londra, il Festival della Montagna Fiorentina fatta a Passango Denzo da lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e i luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale e territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Godenzo il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni, da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff, costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Giovedì 16 luglio gli iscritti potranno alternarsi sullo strumento accompagnati da musicisti professionisti in una jam session. Venerdì 17 luglio la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti.
2: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16:15 si terrà il burraco a coppia, alle 16:30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18:30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal Comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
2: Radio Mugello. E state in musica.

Ottima musica su Radio Mugello, benvenuti, noi siamo i Metropolitani, io sono Cristian Fontanazzi, saluto i miei colleghi che questa sera non saranno qui con me, saluto Claudio Giannerini e saluto Oreste Baci, ci stanno ascoltando di sicuro, saluto la Matilde, Giacomo e Carmine del ristorante Latera, che lì ragazzi si mangia bene davvero, andateci perché veramente si mangia da Dio. Serata anche sportiva, perché dopo la prima finalista della Coppa del Mondo tra Francia e Spagna, con la vittoria della Spagna per 2-0, questa sera ci sarà la seconda finalista tra Inghilterra e Argentina. Risultato parziale di 0-0 e vedremo chi sarà la finalista.

0: Dopo la splendida voce di Adele con Turning Table, un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la seconda finale della Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina, sempre risultato fermo sullo 0-0. Però io vi faccio un piccolo questionario, e cioè, secondo voi chi sarà il nuovo allenatore della nazionale? In un primo momento si sono fatti i nomi di Guardiola, ma sicuramente sarà una fake. Però se avete delle notizie, o comunque volete farmi sapere chi secondo voi sarebbe l'allenatore che potrebbe riportare la nazionale ai mondiali dopo 12 anni, fatemelo sapere al 333-8205-276.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.

facciamo anche gli auguri a nonna Renata Pucci, che compie 101 anni e pensate, in un'intervista ha lasciato detto che lei a colazione fa sempre solo con tè e cornetto, e a pranzo pasta e fagioli. Sai, courage.

Bellissima canzone questa di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, bellissima davvero. Salutiamo anche la Laura di Scandicci, tanto sicuramente ci sta ascoltando, ormai è diventata una nostra fedelissima, e volevo dirgli una cosa. Vedi Laura, purtroppo per fortuna l'amore non è bello se non è litigarello, è così che funziona. Vasco Rossi, questa te la dedico a te.

Un mondo migliore, come tutti noi vorremmo. Grande Vasco Rossi. Risultato parziale sempre per la seconda finalista della Coppa del Mondo, Argentina contro Inghilterra, il risultato sempre fermo sullo 0-0. Vedremo chi sarà la finalista, ma secondo voi chi sarà veramente la finale insieme alla Spagna? Fatemelo sapere al 333-8205-276. Salutiamo anche Ombretta, ci sta seguendo, che è a fare un aperitivo con la Daniela. Un abbraccio, ciao Loretta. Ciao Ombretta, scusa. E questa canzone qui che viene per me è molto importante, perché è una canzone di un cantante italiano veramente molto bravo, Tommaso Paradiso. È un po' che non lo sentiamo più, ma ascoltatela e fatemi sapere cosa ne pensate.

Finito il primo tempo tra Argentina e Inghilterra, sempre il risultato fermo sulla 0-0, ma secondo voi chi sarà la seconda finalista della Coppa del Mondo 2026 dopo la Spagna? Fatemelo sapere al 333 8205 276.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Altro aggiornamento della finale della Coppa del Mondo, della seconda finale della Coppa del Mondo. Ricordiamo che ieri sera la Spagna ha sconfitto la Francia per 2-0 e stasera si gioca la seconda finale tra Inghilterra e Argentina. Risultato sempre fermo sullo 0-0. Io sono Cristian Fontanazzi, vi saluto, vi auguro una buona notte in compagnia comunque dell'ottima musica di Radio Mugello. E saluto i miei colleghi che stasera non sono qui con noi, e quindi noi ci aggiorniamo e ci sentiamo mercoledì prossimo in attesa delle vacanze. Una buona notte a tutti, grazie per avermi ascoltato e un abbraccio a tutti.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
1: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Notizie importanti per chi viaggia sulle linee ferroviarie dell'area metropolitana di Firenze con provvedimenti di circolazione sulla linea Borgo San Lorenzo Punta Sieve con nuovi orari a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sui treni. Il problema è legato alle alte temperature che hanno provocato un consumo anomalo delle ruote dei convogli, aggravato anche dall'attrito causato dalle numerose curve presenti lungo la tratta. Per garantire la sicurezza del servizio, la circolazione è stata rimodulata già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane. Nel dettaglio, dal lunedì al venerdì saranno effettuati i treni in partenza da Borgo San Lorenzo alle 5.35, 6.08 e 6.32 con destinazione Firenze Santa Maria Novella e quelli in partenza da Firenze alle 16.55, 17.55 e 18.55 diretti a Borgo San Lorenzo. Il sabato sono confermati tutti questi collegamenti ad eccezione delle corse delle 5.35 e delle 16.55. Gli altri servizi sono sostituiti da bus da parte delle istituzioni che pure ricordano la necessità degli interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza e la circolazione, la richiesta di assicurare servizi sostitutivi adeguati e misure compensative per gli abbonamenti. Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record, serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi, dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo del l'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due e come se non bastasse dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate di dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quinto appuntamento giovedì 16 luglio intitolato Quanto è grande l'universo. Torna la rassegna Estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30.
1: Il Maggio Metropolitano di Firenze propone giovedì 16 luglio alle 21 al giardino Bob Kennedy di Firenzuola Verdi Game Tutto nel mondo è burla. Lo spettacolo di 20 lucenti ha ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È uno spettacolo di prosa e opera lirica, un gioco, una narrazione sulla vita e le opere del compositore quasi certamente più conosciuto al mondo, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista, l'uomo di cultura, il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita. La regia e la scrittura scenica sono di Manu Lalli, l'elaborazione musicale di Luca Giovanni Loggi, il maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna, che dirigeranno l'orchestra Cupiditas. Interpreti gli attori Elena Di Pasquale e Francesco Grifoni. I cantanti saranno Nicoletta Capetanidu, soprano, e Alexandru Tiba, tenore.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
0: 334 79 88 000.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Papà, non te hai l'occhito?
2: Cooking soul.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
4: Estate in musica.

di amori invisibili. Quante promesse nascoste, coperte di lividi.

Modul serio, digiti 1. Per rapporti a distanza, digiti 2. Per perdonare, digiti 3. Per parlare con un operatore, digiti 9. Resti in attesa.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Lo hai visto stamattina di profilo, è sempre un bel vedere la sua faccia. È ritornato a casa verso sera, con gli occhi tristi e l'anima in saccoccia. Ti ha detto da domani stiamo attenti, che il cielo è diventato tutto nero. Dobbiamo per un po' stringere i denti, perché purtroppo non ho più un lavoro, amore mio. Ti prego non guardarmi con quegli occhi, ti giuro che non ho sbagliato niente. Che vuoi sbagliare?

ferocemente le sue spade, voleva arrampicarsi sorridente lì sopra sulle spalle di suo padre, e poi si misero contenti lì a giocare. E tu che contemplavi tanto amore, amore che non deve naufragare, amore che ha bisogno dell'amore, amore mio. A volte sei

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: sembravi me.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Okay, so you all gonna join in?

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: chiedi chi paga.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il nego della Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le cose. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Ho montato la testa, oh, avevo fatto tutti i miei progetti, se non la portavo mica a casa, se la sposavo non lo so, ma quello buono.

0: È l'una e quattro minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
2: Fonzie!